aria da opera La Bohème di Giacomo Puccini, Orca Giomecchi, classica, e attuale 10 ore e 8 minuti, flauta Beatriz Magalhães Castro, piano